le kilometry de mezzo serie kilometry de zosso ci pressimo in un cima di caravan quando la cinesi uscì in Mauritania quindi avevamo questo che esiste ragazzi anche